0: Sì, il limite di questi o deve essere te. Topes.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.